0: WDON, Radio Vida en Abundancia, 1540 AM.
1: Signor, fa di me il tuo strumento.